the cell phone. Oba the cell phone. Oji na japa di enyi na fini baba che no koye no.

0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. The mooning in her.
1: Se wushia ama na misi fit ehi gusuna misrea. Eye wan wan wan hum. Midi kel chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba di eni pa. E wubi di emuno. Enye di aye kel chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy se mutukro. E si anshie. Enye lumunka. Shri se.

spin test in Chiamua. Nake wajidi mbruta. Se ho gara oye bruta. Se yem pam kaftan pa debi. Debi.